0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4:03. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi di te.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, bentrovati, appuntamento con l'informazione della Sicilia per questa edizione di venerdì 9 ottobre. In apertura, nuovo concorso per i vigili a Palermo, spunta lo spettro del danno erariale, fare scorrere graduatorie Monreale, comandi della polizia municipale al collasso per la cronica carenza di organico nell'area metropolitana di Palermo, ma fare discutere l'ipotesi di un nuovo bando di concorso, una scelta che rischia di trasformarsi in un vero e proprio paradosso gestionale e contabile, considerando che a pochi chilometri di distanza esiste già una graduatoria di idonei valida, capiente e utilizzabile a costo zero, quella del recente concorso della Polizia Municipale di Monreale. Sulla vicenda però pendono la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e lo spettro del danno erariale della Corte dei Conti. Occupiamoci adesso di buona sanità, una nuova infrastruttura tecnologica per abbattere le liste d'attesa e fermare i viaggi della speranza verso gli ospedali del nord. Presso l'IRCCS Ismet di Palermo è stata inaugurata la sesta sala operatoria dell'istituto. Si tratta di un'opera strategica realizzata con un investimento complessivo di oltre 900.000 euro, cofinanziata grazie al contributo determinante di Banca d'Italia. Sbarco notturno a Porto Palo, soccorsi 92 migranti. I migranti sono stati trasferiti dall'isola di Porto Passero alla terraferma con l'impiego di un'imbarcazione e di un elicottero. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato con il commissario di Pachino Giuseppe Arena, i carabinieri di Porto Palo, di Capopassero, la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza. Le operazioni sono proseguite presso Piazza Terrazza dei Due Mari, dove sono state predisposte le attività di assistenza da parte del gruppo volontari della Protezione Civile di Porto Palo. Politica. La quiete dopo la tempesta per Schifani. Una normale giornata di lavoro, le dimissioni possono attendere. Il governatore ieri mattina ha partecipato a un convegno in tribunale, va avanti con l'attività istituzionale mentre resta congelato il confronto sul futuro del centrodestra e sulla ricandidatura. In bilico anche l'iter della finanziaria Lars, che potrebbe subire una brusca frenata in caso di dimissioni. Milazzo si trasforma in Safety Village, 3 giorni tra simulazioni di sicurezza sul lavoro e concerti. Dal 20 al 22 ottobre, la più importante manifestazione siciliana dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza, la sesta edizione del Meeting Job, un evento che quest'anno si rinnova con un format fortemente innovativo, capace di unire la formazione pratica dei lavoratori e degli studenti a momenti di grande spettacolo e musica dal vivo. Cambiamo argomento. Gioielliere di Nicolosi, graziato da Mattarella, uccise 2 rapinatori in fuga nel 2008. Il commerciante, condannato a 12 anni e 4 mesi, ha già scontato 5 anni e 3 mesi. Ora potrà chiedere di finire la pena fuori dal carcere. Nel 2022 la moglie aveva lanciato una petizione. Ha difeso me, la sua vita, quella di un cliente. A Palermo la droga nel congelatore, nella camera da letto. Così un pregiudicato di 26 anni avrebbe nascosto l'hashish per poi poterlo spacciare. Il giovane è stato scoperto e arrestato dai carabinieri della stazione di Palermo Villa Grazia e Brancaccio col supporto dei colleghi del nucleo cinofili. Operazione dei finanzieri del comando provinciale di Catania, che hanno arrestato 3 catanesi che trasportavano un grosso carico di cocaina, hashish e marijuana. In un primo intervento eseguito a Mister Bianco, i finanzieri hanno fermato un furgone commerciale su una strada periferica. Un secondo intervento è stato eseguito dopo qualche giorno in contrada Primo Sole, dove un'altra pattuglia ha notato dei movimenti sospetti nei pressi di una casa isolata in cui vi era un traffico insolitamente sostenuto, nonostante la zona fosse prevalentemente rurale. Nel complesso le attività hanno consentito il sequestro di 50 kg di cocaina, 130 kg di hashish e 30 kg di marijuana. Chiudiamo con un bel appuntamento di oggi. Questa sera alle 21 vi segnalo i suoni dell'organo a Palermo, quartiere Calza, un omaggio a Domenico Zipoli. Appuntamento da non perdere con i suoni dell'organo, la tradizione siciliana e italiana. Ed è tutto per questa edizione di venerdì 9 ottobre. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Appuntamento con le previsioni meteo di oggi venerdì 9 ottobre. La pressione in Sicilia è bassa. La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile. Infatti la nuvolosità presente potrà provocare delle precipitazioni a carattere irregolare. Temperature massime comprese tra 22 e 28 gradi, valori notturni in contenuto aumento. Procediamo con le temperature minime e massime delle 9 province siciliane. Agrigento, tempo nubi sparse, minima 20, massima 26. Caltanissetta, nubi sparse, minima 15, massima 25. Catania, nubi sparse, minima 21, massima 28. Enna, nubi sparse, minima 14, massima 22. Messina, nubi sparse, minima 21, massima 26. Palermo, piogge e schierite, minima 21, massima 25. Ragusa, nubi sparse, minima 18, massima 25. Siracusa, nubi sparse, minima 21, massima 28. Ed infine Trapani, tempo coperto, minima 20, massima 24. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, venerdì 9 ottobre, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per essere stati con noi. A risentirci al prossimo appuntamento. Da Meteo Sicilia è tutto. Buona giornata.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.
4: Il venerdì alle 13:30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
2: Parcheggio custodito e gratuito.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
6: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: The best songs on the radio.
10: Radio Reporter.
9: This is my only favorite station.
11: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
12: Radio Reporter. Il bello della musica.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Buongiorno, rieccoci insieme con l'oroscopo del giorno di oggi, venerdì 9 ottobre, letto per voi da Filippo Virzì. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, il vostro umore è sul bello stabile. Siete positivi e intraprendenti e decidete tutto in un attimo, il che va bene, ma ricordatevi che non tutti hanno la vostra stessa velocità di riflessi. Se appartenete al Toro, al Leone e ai Pesci, c'è una bella voglia di novità a livello intellettuale. Per qualcuno potrebbe esserci l'idea di iscriversi a un corso, di approfondire una determinata materia. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e al Capricorno, evitate di agire d'impulso o sotto la spinta dell'ira, che non è mai una buona consigliera. Procediamo passo per passo con i singoli segni zodiacali. Ariete. Questo venerdì si apre una giornata tra luci e ombre. Toro, tanti diversi aspetti, alcuni molto positivi per questo venerdì. Gemelli, giornata assolutamente travolgente. Cancro, giornata all'insegna dell'amicizia. Leone, è un giorno da segnare in agenda. Vergine, rilanciate la vostra azione. Bilancia, oggi emergeranno molti aspetti favorevoli. Scorpione, intuito in primo piano. Sagittario, venerdì che spiega le vele per la carriera e il denaro. Capricorno, quest'oggi non inizia sotto i migliori auspici. Acquario, fareste bene a lasciare un margine per gli imprevisti. Ed infine il segno dei pesci. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo del giorno di oggi, venerdì 9 ottobre, a cura di Filippo Virzì, che vi augura una fantastica giornata, naturalmente con la vostra radio del cuore, ricca di tanta musica e informazione. A risentirci al prossimo appuntamento.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
3: Due minuti, un libro.
4: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole porto ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Fieramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
7: È così che lei è arrivata.
6: Lei chi è?
8: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
9: Scegliete.
10: Ma lo conoscete, Roma sembra più piccola.
11: Non me va a preoccupare.
8: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
12: Chiamatemi padre, per favore.
13: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
8: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
5: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
14: Qualcosa di esplosivo arriva al cinema.
15: È il mio stomaco. Quei baby dinosauri mi hanno mangiato i biscottini.
14: Un'avventura spericolata, ruggente.
15: Ok.
14: Fuori di testa. Coinvolgente.
16: Mister Culetto Pelosetto.
15: Anch'io voglio un dinosauro PFS.
14: Patrol, solo al cinema.
17: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi dalle sacre scritture.
18: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro. Mi ti ricordo più basso, io dico.
17: Ti stai mettendo in un barguaio.
19: Sarebbe come condannare un bambino.
17: Non rido di Dio, io ci rido insieme.
20: Dio ride solo al cinema.
21: Le prevendite sono aperte.
22: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
23: Voglio sapere che succederà esattamente.
24: La storia va ancora scritta.
8: Digger al cinema. Oggi al cinema. Punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
5: Multisala Aurora.
25: Cosa vuol dire Nazza?
26: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
27: Gaza diventò una specie di fabbrica. Una fabbrica di obiettivi.
25: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
26: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone. Per un solo bersaglio umano.
25: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana?
26: Sì.
20: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
5: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
28: I partner di questo programma sono...
29: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
30: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
31: We serve.
32: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
33: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
34: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
35: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
36: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
37: Parcheggio custodito e gratuito.
38: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. A Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
2: Reporter, tutta un'altra musica.
3: Radio Reporter.
4: Se ami la musica.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 8:04.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti da Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia per questa edizione del GR di venerdì 9 ottobre. In apertura l'Etna che intralcia il trasporto aereo, il treno come alternativa. Si torna a parlare del progetto per tagliare i tempi Catania-Roma. L'emergenza cenere riaccende subito i riflettori sul progetto per portare la percorrenza sotto le 7 ore. Termovalorizzatori, c'è la svolta. Via libera dalla CTS ai progetti per gli impianti di Palermo e Catania. Facciamo un altro importante passo avanti sotto il profilo tecnico verso la realizzazione dei termovalorizzatori. Così ha dichiarato Renato Schifani, presidente della regione siciliana. Acqua in piazza contro il deposito cauzionale, forum un ricatto e sindaco è assente. Una mobilitazione davanti al comune contro il deposito cauzionale chiesto in bolletta dal nuovo gestore idrico Retusacque. A organizzarla a Siracusa in piazza Duomo è stato il forum provinciale Acqua Pubblica che ha chiamato a raccolta cittadini e movimenti per chiedere al presidente dell'ATI idrico Francesco Italia di bloccare il versamento della somma da parte degli utenti. Ha aderito la CGL con il segretario provinciale Franco Nardi e altre realtà. Sbarco notturno a Porto Palo, soccorsi 92 migranti. I migranti sono stati trasferiti dall'isola di Capo Passero alla terraferma con l'impiego di un'imbarcazione e di un elicottero. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato con il commissario di Pachino Giuseppe Arena, i carabinieri di Porto Palo, di Capo Passero, la capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza. Le operazioni sono proseguite presso Piazza Terrazza dei Due Mari, dove sono state predisposte le attività di assistenza da parte del gruppo volontari della Protezione Civile di Porto Palo. Voltiamo pagina. Ubriaco molesta coppia di giovani alla sagra di Bronte, denunciato un uomo. È infastidito non poco una coppia di giovani che stava partecipando alla tradizionale sagra del pistacchio di Bronte. L'uomo, un sessantenne brontese con svariati precedenti di polizia, è stato subito bloccato dagli agenti della Polizia di Stato prima che la situazione potesse degenerare. Carini si stringe ai familiari di Vittoria Failla, la giovane danzatrice morta a 31 anni. La chiesa madre di Carini era gremitissima. Fuori un lunghissimo corteo di persone ha accompagnato il feretro di Vittoria Failla, 31 anni, giovane mamma. Giovane di 20 anni, picchiato e rapinato a Capaci da 4 uomini, indagini in corso. Il fatto si è consumato sul lungomare nei pressi di via Kennedy a Capaci, in provincia di Palermo. La vittima, un giovane di 20 anni, è stato colpito con calci e pugni da 4 uomini che gli hanno portato via la batteria della bici elettrica e il borsello con dentro il cellulare e il portafoglio. A Palermo blizza lo Zen, trovate nei cunicoli ancora armi rubate in provincia di Palermo. L'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della stazione San Filippo Neri si è intensificata notevolmente nelle ultime ore. Gli uomini dell'arma impegnati in diverse operazioni finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla verifica degli allacci abusivi, alla rete elettrica e alla repressione dei reati predatori e in materia di armi hanno tracciato un bilancio significativo. Siamo in chiusura del giornale radio regionale, concludiamo il nostro appuntamento con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare Messina Street Food Fest, 4 giorni tra gusto e musica dall'8 al 18 ottobre in piazza Cairoli, nella città di Messina. 8ª edizione nel cuore dell'area pedonale di via San Martino. Con Food Village da 50 casette del gusto, 8 birrifici artigianali e 9 show cooking. Da Messina a Scicli, in provincia di Ragusa, con 2 tango al Mac Music Festival, pianoforte e fisarmonica. Siamo al Museo d'Arte Contemporanea Carmine. L'appuntamento è fissato per oggi alle ore 20:30 e mantiene la formula scelta per tutta la rassegna autunnale. Ingresso libero in uno degli spazi più riconoscibili del centro storico barocco. Ed è tutto con l'informazione, con il nostro giornale radio, edizione di venerdì 9 ottobre. Da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
2: Radio Reporter Notizie.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 9.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In redazione regionale Filippo Virzì, bentrovati, appuntamento con l'informazione della Sicilia per questa edizione di venerdì 9 ottobre. In apertura, nuovo concorso per i vigili a Palermo, spunta lo spettro del danno erariale, fare scorrere graduatorie Monreale, comandi della polizia municipale al collasso per la cronica carenza di organico nell'area metropolitana di Palermo, ma fare discutere l'ipotesi di un nuovo bando di concorso, una scelta che rischia di trasformarsi in un vero e proprio paradosso gestionale e contabile, considerando che a pochi chilometri di distanza esiste già una graduatoria di idonei valida, capiente e utilizzabile a costo zero, quella del recente concorso della Polizia Municipale di Monreale. Sulla vicenda però pendono la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e lo spettro del danno erariale della Corte dei Conti. Occupiamoci adesso di buona sanità. Una nuova infrastruttura tecnologica per abbattere le liste d'attesa e fermare i viaggi della speranza verso gli ospedali del nord. Presso l'IRCCS Ismet di Palermo è stata inaugurata la sesta sala operatoria dell'istituto. Si tratta di un'opera strategica realizzata con un investimento complessivo di oltre 900.000 euro, cofinanziata grazie al contributo determinante di Banca d'Italia. Sbarco notturno a Porto Palo, soccorsi 92 migranti. I migranti sono stati trasferiti dall'isola di Porto Passero alla terraferma con l'impiego di un'imbarcazione e di un elicottero. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato con il commissario di Pachino Giuseppe Arena, i carabinieri di Porto Palo, di Capopassero, la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza. Le operazioni sono proseguite presso Piazza Terrazza dei Due Mari, dove sono state predisposte le attività di assistenza da parte del gruppo volontari della Protezione Civile di Porto Palo. Politica: la quiete dopo la tempesta.

0: per Schifani. Una normale giornata di lavoro, le dimissioni possono attendere. Il governatore ieri mattina ha partecipato a un convegno in tribunale, va avanti con l'attività istituzionale mentre resta congelato il confronto sul futuro del centrodestra e sulla ricandidatura. In bilico anche l'iter della finanziaria all'ARS, che potrebbe subire una brusca frenata in caso di dimissioni. Milazzo si trasforma in Safety Village, 3 giorni tra simulazioni di sicurezza sul lavoro e concerti. Dal 20 al 22 ottobre, la più importante manifestazione siciliana dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza, la 6ª edizione del Meeting Job, un evento che quest'anno si rinnova con un format fortemente innovativo, capace di unire la formazione pratica dei lavoratori e degli studenti a momenti di grande spettacolo e musica dal vivo. Cambiamo argomento. Gioielliere di Nicolosi, graziato da Mattarella, uccise 2 rapinatori in fuga nel 2008. Il commerciante, condannato a 12 anni e 4 mesi, ha già scontato 5 anni e 3 mesi. Ora potrà chiedere di finire la pena fuori dal carcere. Nel 2022 la moglie aveva lanciato una petizione, ha difeso me, la sua vita, quella di un cliente. A Palermo la droga nel congelatore e nella camera da letto. Così un pregiudicato di 26 anni avrebbe nascosto l'hashish per poi poterlo spacciare. Il giovane è stato scoperto e arrestato dai carabinieri della stazione di Palermo Villa Grazia e Brancaccio col supporto dei colleghi del nucleo cinofili. Operazione dei finanzieri del comando provinciale di Catania, che hanno arrestato 3 catanesi che trasportavano un grosso carico di cocaina, hashish e marijuana. In un primo intervento eseguito a Mister Bianco, i finanzieri hanno fermato un furgone commerciale su una strada periferica. Un secondo intervento è stato eseguito dopo qualche giorno in contrada Primo Sole, dove un'altra pattuglia ha notato dei movimenti sospetti nei pressi di una casa isolata in cui vi era un traffico insolitamente sostenuto, nonostante la zona fosse prevalentemente rurale. Nel complesso le attività hanno consentito il sequestro di 50 kg di cocaina, 130 kg di hashish e 30 kg di marijuana. Chiudiamo con un bel appuntamento di oggi. Questa sera alle 21 vi segnalo i suoni dell'organo a Palermo, quartiere Calza, un omaggio a Domenico Zipuri. Appuntamento da non perdere con i suoni dell'organo, la tradizione siciliana e italiana. Ed è tutto per questa edizione di venerdì 9 ottobre. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 10 e 5 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti da Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia per questa edizione del GR di venerdì 9 ottobre. In apertura l'Etna che intralcia il trasporto aereo, il treno come alternativa. Si torna a parlare del progetto per tagliare i tempi Catania-Roma. L'emergenza Cendre riaccende subito i riflettori sul progetto per portare la percorrenza sotto le 7 ore. Termovalorizzatori, c'è la svolta. Via libera dalla CTS ai progetti per gli impianti di Palermo e Catania. Facciamo un altro importante passo avanti sotto il profilo tecnico verso la realizzazione dei termovalorizzatori. Così ha dichiarato Renato Schifani, presidente della regione siciliana. Acqua in piazza contro il deposito cauzionale, forum un ricatto e sindaco è assente. Una mobilitazione davanti al comune contro il deposito cauzionale chiesto in bolletta dal nuovo gestore idrico Retusacque. A organizzarla a Siracusa in piazza Duomo è stato il forum provinciale Acqua Pubblica che ha chiamato a raccolta cittadini e movimenti per chiedere al presidente dell'ATI idrico Francesco Italia di bloccare il versamento della somma da parte degli utenti. Ha aderito la CGL con il segretario provinciale Franco Nardi e altre realtà. Sbarco notturno a Porto Paolo, soccorsi 92 migranti. I migranti sono stati trasferiti dall'isola di Capo Passero alla terraferma con l'impiego di un'imbarcazione e di un elicottero. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato con il commissario di Pachino Giuseppe Arena, i carabinieri di Porto Paolo di Capo Passero, la capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza. Le operazioni sono proseguite presso Piazza Terrazza dei Due Mari, dove sono state predisposte le attività di assistenza da parte del gruppo volontari della Protezione Civile di Porto Paolo. Voltiamo pagina. Ubriaco molesta coppia di giovani alla sagra di Bronte, denunciato un uomo. È infastidito non poco una coppia di giovani che stava partecipando alla tradizionale sagra del pistacchio di Bronte. L'uomo, un sessantenne brontese con svariati precedenti di polizia, è stato subito bloccato dagli agenti della Polizia di Stato prima che la situazione potesse degenerare. Carini si stringe ai familiari di Vittoria Failla, la giovane danzatrice morta a 31 anni. La chiesa madre di Carini era gremitissima. Fuori un lunghissimo corteo di persone ha accompagnato il feretro di Vittoria Failla, 31 anni, giovane mamma. Giovane di 20 anni, picchiato e rapinato a Capaci da 4 uomini, indagini in corso. Il fatto si è consumato sul lungomare nei pressi di via Kennedy a Capaci, in provincia di Palermo. La vittima, un giovane di 20 anni, è stato colpito con calci e pugni da 4 uomini che gli hanno portato via la batteria della bici elettrica e il borsello con dentro il cellulare e il portafoglio. A Palermo blizza lo Zen, trovate nei cunicoli ancora armi rubate, in provincia di Palermo. L'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della stazione San Filippo Neri si è intensificata notevolmente nelle ultime ore. Gli uomini dell'arma impegnati in diverse operazioni finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la verifica degli allacci abusivi, alla rete elettrica e alla repressione dei reati predatori e in materia di armi hanno tracciato un bilancio significativo. Siamo in chiusura del giornale radio regionale, concludiamo il nostro appuntamento con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare Messina Street Food Fest, 4 giorni tra gusto e musica dall'8 al 18 ottobre in piazza Cairoli, nella città di Messina. 8ª edizione nel cuore dell'area pedonale di via San Martino. Con Food Village da 50 casette del gusto, 8 birrifici artigianali e 9 show cooking. Da Messina a Scicli, in provincia di Ragusa, con 2 tango al Mac Music Festival, pianoforte e fisarmonica. Siamo al Museo d'Arte Contemporanea Carmine. L'appuntamento è fissato per oggi alle ore 20:30 e mantiene la formula scelta per tutta la rassegna autunnale. Ingresso libero in uno degli spazi più riconoscibili del centro storico barocco. Ed è tutto con l'informazione, con il nostro giornale radio, edizione di venerdì 9 ottobre. Da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
2: Radio Reporter Notizie.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 11:03.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora affermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
1: 2 minuti, un libro.
4: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure

sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: diretta sempre con te, la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
4: Max sicuramente è un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare perché, sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
3: Domani è attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì, come da tradizione, in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale.

0: brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie. Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter.
2: Radio Reporter.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 13 e 4 minuti.
2: Reporter Flash.
3: La Camera approva in via definitiva la nuova legge elettorale con premio alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier e un mix di capilista bloccati e preferenze. Per le opposizioni una legge truffa e promettono ricorso alla Consulta. L'altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto è stato posto in attività minima in vista dell'ottemperanza dello spegnimento totale imposto dalla Corte d'Appello di Milano per fermare le emissioni nocive. Il governo promette di tutelare l'occupazione. I sindacati proclamano uno sciopero per lunedì. Alle 11 il comitato norvegese assegna a Oslo il Nobel per la pace scegliendo tra 287 candidati, tra cui figurano anche Donald Trump e Volodymyr Zelensky, insieme ad attivisti e perfino la Stazione Spaziale Internazionale. E ieri è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura alla 76enne poetessa canadese Anne Carson. L'Olimpia Milano incassa a Belgrado la terza sconfitta consecutiva, cedendo 97-79 al Maccabi. Serata positiva invece per la Virtus Bologna, che si impone con successo 94-87 sul campo del Bayern Monaco. È tutto da Nicola De Muro.
2: Reporter Flash.
4: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è

0: e a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Va ora in onda Italia Airplay, ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzi. Italia Airplay.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata.

0: Posizione numero 9.
1: Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo

0: Posizione numero 6.
1: Nuova entrata.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Sta per arrivare il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica, in esclusiva su Radio Reporter.

0: il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il disco Airplay.
1: Posizione numero 5.

0: Posizione numero 4.
1: State ascoltando Italia Airplay, la classifica delle 10 canzoni più trasmesse della settimana, a cura di

0: posizione numero 2.
1: Italia Airplay, la classifica di Filippo Virzì, solo su Radio Reporter. Ciao.

0: lassù.
1: Posizione numero 1.
2: Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.

0: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19.30. Domenica, ore 20.30. Solo su Radio Reporter.
1: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 14 e 10 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store. Caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche incomodato d'uso. Oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia, George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
2: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare perché, sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
1: Domani attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket. Si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Reporter Notizie.
3: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 16:02.
1: Reporter Flash.
2: Persiste il maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, gialla per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, ma la situazione più grave è a Napoli, molte strade sommerse dall'acqua, a singhiozzo la circolazione della Circumvesuviana. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto dopo lo stop

0: Scioperi analoghi anche a Monza, in Romagna e nel Chietino. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. È tutto da Nicola De Muro.
1: Reporter Flash. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
2: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: Musica proposta da Enzo Marchese. One, two.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 17 e 4 minuti.
2: Reporter Flash.
3: La Camera approva in via definitiva la nuova legge elettorale con premio alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier e un mix di capilista bloccati e preferenze. Per le opposizioni una legge truffa e promettono ricorso alla Consulta. L'altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto è stato posto in attività minima in vista dell'ottemperanza dello spegnimento totale imposto dalla Corte d'Appello di Milano per fermare le emissioni nocive. Il governo promette di tutelare l'occupazione. I sindacati proclamano uno sciopero per lunedì. Alle 11 il comitato norvegese assegna a Oslo il Nobel per la pace scegliendo tra 287 candidati, tra cui figurano anche Donald Trump e Volodymyr Zelensky, insieme ad attivisti e perfino la Stazione Spaziale Internazionale. E ieri è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura alla 76enne poetessa canadese Anne Carson. L'Olimpia Milano incassa a Belgrado la terza sconfitta consecutiva, cedendo 97-79 al Maccabi. Serata positiva invece per la Virtus Bologna, che si impone con successo 94-87 sul campo del Bayern Monaco. È tutto da Nicola De Muro.
2: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
4: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Ottica Milanese si

0: Innova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 18.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
3: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare perché, sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
2: Domani è attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan, il posticipo serale Cagliari-Juventus. In attesa della Serie A, venerdì, come da tradizione, in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 Avellino-Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket. Si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo vittoria

notizie. Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: suonate con noi.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 19:04.

0: In particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Ma la situazione più grave è a Napoli, molte strade sommerse dall'acqua, a singhiozzo la circolazione della Circumvesuviana. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto dopo lo stop dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ieri ha illustrato un decreto ai sindacati che però sono insoddisfatti e annunciano uno sciopero in tutti i siti di Acciaierie d'Italia per lunedì. Un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base. Lo stop va dalle 8.45 alle 15 e poi dopo le 18. Scioperi analoghi anche a Monza, in Romagna e nel Chietino. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. È tutto da Nicola De Muro.
1: Porter Flash. Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
2: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
3: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha

0: 3.
1: 3, 5, 3, 10, o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuno.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire

0: Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Radio Reporter, i più grandi successi dal pop al rock, alla dance, alla musica italiana.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Towers, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre. Si intitolava Wrist That Won't Be Mine per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cat's Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Cats Meow Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Calm Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

0: Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
2: Reporter. Tutta un'altra musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
4: È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
5: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
6: Scegliete.
7: Ma lo conoscete, Roma mi sembra più piccola.
8: Non mi fa preoccupare.
5: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
9: Chiamatemi padre, per favore.
10: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
5: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
11: Qualcosa di esplosivo arriva al cinema.
12: È il mio stomaco, quei baby dinosauri mi hanno mangiato i biscottini.
11: Un'avventura spericolata, ruggente,
12: ok,
11: fuori di testa, coinvolgente.
13: Mister Culetto Pelosetto,
12: anch'io voglio un dinosauro BFF.
11: Patrol, solo al cinema.
14: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi dalle sacre scritture.
15: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro! Mi ti ricordavo più basso, io dico.
14: Ti stai mettendo in un barguaio.
16: Sarebbe come condannare un bambino.
14: Non rido di Dio, io ci rido insieme.
17: Dio ride, solo al cinema.
18: Le prevendite sono aperte.
19: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
20: Voglio sapere che succederà esattamente.
21: La storia va ancora scritta.
5: Digger, al cinema. Oggi al cinema. Punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
2: Multisala Aurora.
22: Cosa vuol dire Nazza?
23: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
24: Gaza diventò una specie di fabbrica, una fabbrica di obiettivi.
22: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
23: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone, per un solo bersaglio umano.
22: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana?
23: Sì.
17: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
25: I partner di questo programma sono...
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
27: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
30: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
31: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
32: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
33: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
34: Parcheggio custodito e gratuito.
0: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale a

0: È l'una e quattro minuti.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo un marinaio, ero pronto per partire sulla rotta di Cristoforo Colombo. Io volevo andare via ai confini del mio mare per scoprire un nuovo mondo e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:03. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.